e pai tema man ma vei pona veva hese i jatuva hala i pona veva o i mer recoleta i coral surui ya ya huha mua.